a ke tla ho utlwa thapelo ya hao. Re le batho re rata ho arwanya le sefahlo sa Modimo. Re rata ho aha marako pakenya tsa rona le Modimo wa rona. Empa pela ha o ntate ha ke fihla o tloske wa nteleka.

re ba ha o morena o re hona ke le lale ke tshepele ho di mo moeti ha khathale o petjwa ke modimo metsi di ale handa te molopita

0: Aleluya.
1: Malebongwe.
0: Eh?
1: Malebongwe.
0: Ai ke batla mo ke tlo so itika.
1: Malebongwe.
0: Ai ka malaji.
1: Itjena.
0: Jesus.
1: Oh, ha re ngiti.
0: Mai.
1: Ha re ngiti thipa ga ketela meketa.
0: Ah. I can I you said in there to retail and you say
1: oh
0: hey bolo memo
1: oh
0: emunet
1: e bile o ya thabisi
0: emunet
1: e tabo fe
0: pele ke a pele mo pa ke tsa metsi le ntate tshukolo o ntse ke mang
1: Metsi di le ndate tshukulo ke memo.
0: Eh number 5.
1: A se memo mo pega mabitsa.
0: Re ke memo ba ke la go go bona ha e tsana le ha mo salla go ane ke tshabile ha mo salla go.
1: Ah ke memo mo pehle le ntshela le mona te tsa dzinde.
0: Oh ha o nna ke. Mo pe ha fole he ha fole se ke mkhotla ne fa le bona se ka betswa ba sale ka mohukela fela tena ba sitlele go ngwana ditila. Ah. Ah, si tsela tse ke tloba farat. Ha le henne ke tsire ke se go mo ga mezi.
1: Mm.
0: Ke bile le tsheletsa ba ha mo re. Mo khona mafahla ma ha le suku ha le go. Me na thabo ga u tsapa ka masimule ka le tikitsane ma krete ha ma botse di tsupu. Mana di tsela kwa ding ka le tikitsane. Ya di sekolo ma hai ha tsofane. Ba kom ma swabi ha tsa u tsela le tikitsane. O kene kwa ding se na tumela ga makabatane ha tsofane ka le tsikitsane le mamotlo ga ba bitswa le kaota ha tsama me di happy ta ka le tsikitsane me si ta pela tsho si ke na zina ta ka le tsikitsane me makamelo ma happy ha tsama ya ke tsi tshwere ntu bo khane ka le tsikitsane mo gana ma tsi ka poncho me na khande le stadium ya ka le tsikitsane benji stadium ya ja me magana mamu ipone mo ke tshimolong ha diko ka le tsikitsane ma sale tshibel a o tsile hata magalane ka le tsikitsane sa batla ha bosofo a o sing thabise mo professor mane ka le tsikitsane ma ha ya Jackson ya kotletse a o tsile go betsana ka le tsikitsane ga gadi ntshwe ma tsi tsaba go tsa ka ma zini ba go ka le tsikitsane so go tsa go mo motho ditla ka ma sports me ma thapelo mo la bontshwane ka le tsikitsane me ma go tsima zinyo tse ntate di mphompolo wa ga mofeka ka le tsikitsane le nne sa tsimo le tsabone ke le tsikitsane me ma tikelo mo shushu bo go khwane ntate thato ma le tsano go tsana ka le tsikitsane me ma motho go ma ga thamae manzo pe ka ha di thata le tsikitsane mo gana bra sa ha di a bo di mo pe di fala ka ne tshe ha ka le tsikitsane mo gana a dogo lo zambeng ka le tsikitsane khoma tuma makaga masuwe na mama tshwane ma tshwane ma go bonke le tsikitsane le nna ma tshwa tsa ma ke ne ha tsabe ka le tsikitsane ne magane le go tle ha ne le sele yena ke le tsikitsane ne mpho ma gama ha se dire ga na fantsi sele le ntse ke a tsikitsane re se bile pela botshabu ndo da mfuke mfanda be le phaka bo pilong ka le tsikitsane ntse a tsome ke tsi ha matala ka le tsikitsane ga nkela thapelo mo hao jong khona mafatsa mo hale sego hale go ya bile ma tsuma mana ne se se letse ba yo hala mo itse se di mana tsa ba ma tsuma ma hlanga ne se mo hlanga nake
1: nes
0: bre na dolo ka mo ka zambezi a ke se se ka go se ile a feta
1: na kala
0: le jona ga ba gata ga ngwane so ai ke tsena le pele la ga toka go tshela fela o tla ga tlamela ke lo tso a la di sapphetse ka ma mo ya na o mo nnate le ente hey go di e
1: mm
0: e tsaba ina lo sa go fola la tsimo
1: baby
0: ina le habedi tsheg
1: baby
0: ara go tsa se mphete jana ga dikela ga mphetse kwa tse le go kha ba kha
1: Hai.
0: Tsela bojate ho da ho ba di bojate ho da le botlang ga kuku. Mr. Serious and System.
1: Ena.
0: Eh?
1: O tlo di tshele kae kae? Ka thaba boisibu ka mona.
0: Di tshele.
1: Eh thaba boisibu.
0: Be.
1: Ke tla o re.
0: O go di go fufu dela o di tsa ka fufu ne o kwa.
1: Eh, ka o re.
0: Eh I would tell you,

0: Palace. Taba tsa gone le wena di seditse jwa ke batho. Yaban.
1: Taba ye u bi seditse ke yona.
2: Mao ba mona. Ke tsentse ke go thaka sarapaneng. Ka utlwa motho a mpitsa. Ke tsa ke hetla. Ka bona ile mamokete. A re hona. O shokomele metsamayo ya hao. Hobane botwe wena le palesa le aratana. Itse santse kere ke tla mmotsa hore taba yeo o e utlwa kae a ba sa potetse. Ho bolelang hore lekunutu la rona se le le pepeneleng. Lerato la rona la sephiring se le tsejwa ke mang le mang. Ke ka ho hangata ha ke teana le wena hara batho ere ha o ntumedisa ke dumelle tlase. Ke e shebisikwana ke sa batle hore batho ba bone hore re a tsebana. Palesa ha se hore ha ke sa o rata.

0: Silimela Financial Indicators.
1: Ntumela ke shebe bua lo lotila rona gore na lona letswa le emelwanga papisong a le chalete tsa mafatshe amang ha go le bua ga le nka elela pele hwelinga ena ya borobong a ga le shebe fela lotila rona gore na lona bonnete na letswa le emelwanga ga le bapisa le chelete tsa mafatshe amang go bane ke a tseba o tlotswa ka gona ha ya Lesotho o le ba mafatsheng ga lenka ga le bapisa le dollar ya ke America le shemele metso tsheletseng ya maloti di sente le shemele metso emene lona le phahame jwalo ka ha o letho felwane mmwe la di percent ga bona ga lenka ga le bapisa jwalo le aus le ponto ya Britain mashume a mabedi a motso mong a maloti ka di sentetse mashume a rubedi a metso e mehlano bonnete lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwane nngwe la di percent a go boetse geleng ka ga le bapisa jwalo le euro le shume le metso rubedi la maloti di sente di mashume a supileng a metso e medi bonnete le thewile jwalo ka ha o le tho ka tlaso ntla go a mofelwane ha o le tho la di percent Papisong ale Australian dollar le shemela motso le monla maloti di sente di mashume a mabedi a metso e mehla e le shemela motso le mongala maloti di sente di mashume a mahlano a metso e mehlano lona le nyulu ile jwalo ka ha o le thofelwane nngwe la di percent papisong le Japan yen le shemela di sente le phahame jwalo ka ha o letho felwane ha o letho la di percent ke ka mokgwa ya financial indicators e tswanga e eme ka teng bakeng a sa letsheare lena le e ntsweng a jwalo ke morena wa di mapcfm ya lekgotla la kgaso la gantatai o theowa hantle avane Lesotho hotel and casino letsatsi ha le tšhaba lena lo tshaba ha monate kapa e ga le sele tshabile bua lo ha monate e re ketle kere they never laugh in this time they never laugh in this time ras selector

Ere ke nana bele fono fono yaka. Fale ke o nke ka di meta ho di ma yona. Aona ntwe monnati jolo ka yenu e ka reng ha o tswa o senga. Ere ha o sheba fono fono ya hao. O bo fumana ena le molaetsa. Bare morning baby. Ba le ba de ile se tshwantsho sena sa molomo mo fubedu. Ho di ma yona mo.

0: tarama se uko tarana muni taban anta tai kuno bonze wheel we
1: kuma
2: ya bu
1: se
2: a
1: di se
2: a
1: a o le di macho ba yona ni macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

0: me sususi mashomo mabedi le metso e rubong pele go fihla man horeng ya bo rubedi mo metse PC FM nana lo lake la ditaba la se tlhlhlolong e re hatele pele mo medi ge kene jolo tabeng ena e amanang jalo le kagolo ka pase ya bo mosebetsi o bapalang jolo ke matlo a bo emedi ba lesotho dinaheng tse ding ha holo holo re shebile mona mo hangata re bonang tuna golo le matona a mmuso ba etela dinaheng tse ding ho ya ba le dikopano tsa matjhaba dikopano tse golo summits ka tsana dibukeng tsa ba etapele le mesebetsing e meng e mengata mme jwa le sena he se hlahisa jolo diputso mapi le kagolo e bapalang jolo ke diofisi tsa rona tsa bo emedi dinaheng tseno ho rena ha le hantle diofisi tsena di etsa eng letsatsi le letsatsi mme di bohlokwa ha kae ho sireletsa no setse pele dithaselo tsa naha ya Lesotho mono machabeng ere re ke re tibise ke Peter Benyana ka hore re buisana le ntate ithuteng monaheng yeo e leng ditshege ya mehleng ebile hape e le a kile a okamela jelo banka ya temo santse a le teng kwana mona mohaleng ntate monaheng ha re dumedise re o amela o PC FM e phirimaneng ena
1: a go le go ena re ka nna sa di mesa o se di mahole bo ka nna ga o ke le se ba lana o di mesa ba mamedi monaheng mafte ya ntate
0: re le buile holo ntate mona heng ya gola re tlhlegeng ka le mona mo re ha helang jolo re tlhlege ha ha malepele mane re ke re utlwa hore na ha ile hantle sepheo se se holo sa ho ba le ofisi ya bo emedi ya Lesotho dina heng tseding ke se feng ka pa mo sebetsi wa bo emedi na heng engwe ke ofe
1: wa ke ya le wa ntate ke gola go hloka go tse go bula ho Lesotho is part of international community ke ba go yana ha tsala fatshe e le go ga o le jwa le ke a phela le mo dikemetse e ka tsamaya e phele kana ha tse ding ha go ha ile na ha e mo ga wa go lo tselo pele le ntse tso pele mo iphitselo fela ba tselo pele mo ga wa go lo le mo go tsola taba tse ne ka tsamaya e e tse tswale le di ha tseng ga se tso tsola mathata yo wa bona le sutu mona ha na le mphele mo le ga se ba ga hla isa fela re se ntse mo le mo tele fatshe ke lo re di fumana na hentse di re iphapanye tata ba ya tsoka le mosebedi di se botere tse re di tsoka na hentse di ke ya re sotho e di nne re mo hawa go nna ke ke ka hona re tata ne o ke go fumana setswalle le se tsare go panya le na hatse di ga se pe sa wa sa wa go a tsebo le go ga tsamane bela e ka tsala lo batla di palle fela tsa me fitse fa pale e ka batla di jo e ka batla di sibo e ka batla thepa ke ke re go la di fumana mo re nse nya mo gara le bua rena sao na fane ka go kana le bua mo fadi sene sa mo mamalente e le go ntha ya di embassy ke ba khale ya go ya le ha o le jwa lo ntate ke a gola jwa go aga ba putse ha taba ya di embassy ke taba ya ho re ha re na le boye medimo go re taba tsa rona le na ha se ya le sotho di se tswa le sa di na ha se di se le o se le se ha bona hore le go tlisa go re tla le tshwantse re be very strategic ha re kgetha di embassy tsala re